0: Top 75, das Chartradio.
1: Wabba, blu, wabla, bam, boom, tutti, frutti, oh, Rudy.